Ciao a tutti, sono le 15 e 20, no, sono le 15 e esattamente 8 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale Celentano e Mina, per cominciare il programma in lingua italiana di oggi con l'amico Reis Lusletti, lato tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Andremo a parlare di cose varie, ovviamente di calcio, poiché è la Coppa del Mondo. Oggi ultima partita della Tunisia, Olanda quasi qualificata a caccia del primo posto, Tunisia purtroppo già eliminata. Le scelte di formazione per la gara valida per la terza giornata del gruppo F dei mondiali per la Tunisia, la formazione probabile sarebbe la seguente: dunque Dahmen titolare, portiere, poi Ben Hamid, Arqiq, Talbi, Majbri per la difesa, Ben Slimen, Skhiri, Ashouri, Valeri, Abdi e Shawat per il resto, per il centrocampo e l'attacco. Dicevo, l'Olanda è quasi qualificata agli ottavi di finale, ma deve conquistarsi un po' tutto contro la Tunisia, di contro dunque già eliminata matematicamente, sia l'effettivo passaggio del turno che il primo posto. Gli Orange dunque sono infatti in vetta al girone F con 4 punti, ma in compagnia del Giappone con una sola lunghezza di vantaggio sulla Svezia, e per questo rischiano ancora dunque caso di sconfitta contro la Tunisia, con uno scarto peggiore rispetto a quello di un'eventuale sconfitta giapponese contro gli svedesi, Malen e compagni si ritroverebbero terzi con una differenza reti peggiore di quella dei nipponici. Questo non dovrà accadere, anche perché la Tunisia non sembra capace di farlo. Per quanto riguarda le formazioni, dicevo, la Tunisia non ha più nulla dunque di concreto da chiedere a proprio torneo, se non una vittoria onorevole e un attacco, e in attacco piuttosto si affida a Shawat, sostenuto da Ben Slimen e Ashouri, titolare anche Majbri in mezzo al campo. Altra panchina per Malen nell'Olanda, Koeman concede nuovamente la maglia del centravanti a Brubey, autore di una doppietta contro la Svezia, intoccabili Somerville e Gakpo, pure loro a segno due volte a testa in questo mondiale. Questo dunque quello che ci aspetta per stasera mezzanotte, se tutto va bene, se non ci sono temporali. La partita, il colpo d'inizio di questa partita dovrebbe essere dato per le 24. Tanta musica per oggi, Neffa con Lontano dal tuo sole, poi Loredana Bertè che canta E la luna busso, e Fabrizio De André che ci propone La città vecchia. Tre titoli di seguito, noi ci ritroveremo subito dopo.

suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

due voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione.

0: forse capirai se ricercherai fino in fondo. Se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.
1: Sono le 15 e 22 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo della Tunisia, del premier che inaugura il TIF 2026. Dichiarando crescita, investimenti, ripresa. Zafran Issersi, per lei il PIL al 2,6% e gli investimenti diretti esteri sono in aumento di oltre 30%. L'economia tunisina mostra segnali di resilienza dunque e stabilità nonostante il perdurare delle crisi internazionali e degli shock dunque geopolitici, lo ha detto la premier tunisina Sara Zafran Issersi intervenendo oggi a Gamarta all'apertura della 22esima edizione del Tunisia Investment Forum TIF 2026, uno dei principali appuntamenti della Tunisia dedicati all'attrazione degli investimenti esteri. Nel suo discorso inaugurale Zafran Issersi ha tracciato un quadro macroeconomico in miglioramento indicando una crescita del PIL al 2,6% nel 2025 contro l'1,4% dell'anno precedente. Secondo la Premier, la ripresa è stata sostenuta in particolare dal settore agricolo e dalle industrie manufatturiere in un contesto segnato anche dal contenimento del deficit commerciale, dalla tenuta delle riserve valutarie, dalla riduzione dell'inflazione, da un calo del tasso di disoccupazione. Il capo del governo ha posto l'accento soprattutto sulla dinamica degli investimenti diretti esteri cresciuti di oltre il 30% rispetto all'anno precedente. Secondo i dati illustrati a Gamarta, il numero delle imprese straniere presenti in Tunisia è salito a 4.296 per un volume complessivo di investimenti pari a circa 53 miliardi di dinari tunisini, equivalenti a circa 16,2 miliardi di euro. Per Zafran Issersi questi indicatori confermano la fiducia crescente degli investitori nella destinazione Tunisia e la capacità del paese di mantenere un ruolo competitivo nel Mediterraneo e nei mercati africani. Il governo tunisino punta a presentare il forum con una vetrina delle riforme economiche in corso e delle priorità del Piano Nazionale di Sviluppo 2026-2030, con particolare attenzione all'integrazione nelle catene globali del valore o alla transizione energetica, all'industria, all'agroalimentare, al tessile, all'automotive e all'imprenditoria femminile. Organizzato dall'Agenzia di Promozione degli Investimenti Esteri FIPA Tunisia, sotto l'egida del Ministero dell'Economia e della Pianificazione, in partenariato con la Banca Africana di Sviluppo, il TIF 2026 si tiene il 25 e il 26 giugno in un albergo a Gamart con il tema Tunisia, dinamica rinnovata, nuove opportunità. Il programma prevede sessioni plenarie, incontri B2B, workshop settoriali e momenti di networking tra investitori, istituzioni finanziarie, rappresentanti pubblici e imprese. L'apertura del forum arriva all'indomani del Business Forum Italia-Tunisia svoltosi a Tunisi alla presenza del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani e si inserisce in una fase in cui le autorità tunisine cercano di rilanciare l'immagine del paese come piattaforma industriale e logistica tra Europa, Mediterraneo e Africa. Sono le 15:27, si va avanti con la musica, con Genova per noi di Bruno Lauzi e Paolo Conti, se no Morandi, Ruggeri e Tozzi cantano si può dare di più. E poi l'uragano Mary di Eros Ramazzotti, questi titoli che ascolteremo successivamente quando sono le 15:27.

che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica, ma che paura che ci fa quel mare.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Sono le 15:43, Rossana Mazzotti con l'uragano Mary. Parliamo di turismo, di Gerba, l'isola di Gerba che celebra il couscous e punta sulla cucina identitaria. Parliamo dell'isola che valorizza Gerba, sempre ovviamente, che valorizza le varianti locali del piatto simbolo tunisino, una celebrazione del couscous come patrimonio vivo, prodotto turistico e racconto dell'identità mediterranea tunisia. Dunque l'isola di Gerba sta dedicando un'iniziativa di turismo culinario alle varianti locali maghrebine del couscous tunisino, trasformando uno dei piatti più emblematici del Maghreb in leva di promozione territoriale e culturale. L'appuntamento intitolato Festival del Couscous Maghrebino, promosso fino al 28 di questo mese dall'Associazione Saveur de Mon Pays e dall'Académie du Couscous, si inserisce nel crescente interesse per un turismo più esperienziale, nel quale la scoperta di un territorio passa non soltanto dai siti archeologici, dal mare o dall'artigianato, ma anche dalle pratiche alimentari e dalle ricette familiari e dei prodotti e dai prodotti locali. A Gerba, isola segnata da stratificazioni berbere, arabe, africane e mediterranee, il couscous diventa così un elemento di narrazione collettiva, non una ricetta unica, ma un insieme di declinazioni legate alle stagioni, alla pesca, all'agricoltura e alle tradizioni domestiche. Il couscous tunisino occupa un posto centrale nella cultura gastronomica nazionale, nelle regioni costiere è spesso associato al pesce e ai prodotti del mare, mentre nelle aree interne e meridionali prevalgono preparazioni con carne, ortaggi, spezie, erbe spontanee o ingredienti conservati. Questa varietà riflette la geografia della Tunisia e la capacità della cucina tunisina ad adattarsi o di adattarsi ai diversi ecosistemi, dal litorale mediterraneo alle zone agricole e sahariane. L'iniziativa di Gerba assume alcune anche piuttosto un valore economico. Il turismo gastronomico è considerato sempre più uno strumento per diversificare l'offerta, prolungare la permanenza dei visitatori e creare opportunità per ristoratori, produttori o produttrici locali, artigiani, guide e operatori dell'ospitalità. Nel caso dell'isola, già riconosciuta dall'UNESCO per il suo modello storico di insediamento e convivenza, la cucina può rafforzare un posizionamento turistico meno dipendente dal sole balneare e più legato al patrimonio immateriale. La valorizzazione del couscous, iscritto dall'ONU nella lista del patrimonio culturale e immateriale dell'umanità in un dossier condiviso da Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania, offre inoltre alla Tunisia una piattaforma regionale di cooperazione culturale. Per Gerba la sfida è ora trasformare la celebrazione culinaria in un prodotto stabile, percorsi del gusto, laboratori di cucina, visite ai mercati, incontri con produttrici e cuoche tradizionali, promozione dei prodotti dell'isola e integrazione con il patrimonio architettonico e religioso. In un Mediterraneo in cui la competizione turistica passa sempre più dall'autenticità delle esperienze, il couscous di Gerba diventa dunque molto più di un piatto, un racconto di territorio, memoria e ospitalità.

Luca Grignani in La mia storia tra le dita. Sono le 15:55 e siamo per concludere. Lo faremo con una coppia mitica. La prima se n'è andata poco fa, un anno, un po' di più, un po' di meno. Si tratta di Ornella Vanoni, l'altra è Mina, la tira di Cremo. Insieme cantano Amiche e Mai, ultimo titolo del programma in lingua italiana di oggi. Grazie a Gaith Usleti per la collaborazione tecnica, a voi per l'ascolto. Vi do appuntamento per domenica, sempre alle 15, sempre nel quadro del programma in lingua italiana. Ciao a tutti.